0: vuoi fare una maga?
1: Chi vuoi fare una maga?
0: Chi sei, scusi, vai, come
1: on. Never mind.

0: Chi vuoi fare una crema di sesamo?
1: Voice 21, customer 7194, 7194 at 1246.
0: Copy. Go for it.
1: Before main and middle stuff.